0: con i numeri giusti. 70, 80, 90. È Radio Latina.
1: Sono fra di noi.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 euro al chilo, bistecche lombo suino 4,99 euro al chilo, fino al 14 giugno.
5: Italcarni,
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: Sono le 6:02.

0: Questi erano i Pet Shop Boys su Radio Latina. Tra il meglio degli anni Ottanta troviamo anche i loro successi. Dai Pet Shop Boys abbiamo ascoltato How Can You Expect to Be Taken Seriously? Le canzoni più belle del passato continuano.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 266000.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
10: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
8: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
9: Il comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi.
10: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì di bel tempo nel Lazio, condizioni meteo ancora estive, cielo sereno, poco nuvoloso. In giornata tende a rinforzare un po' di vento. Vento dai quadranti meridionali porterà aria un po' più calda e umida, quindi il caldo si intensifica e diventa un po' più pesante nella giornata odierna. Però è anche vero che nel corso di questo giovedì, nella seconda parte del giorno, il vento poi ruoterà dai quadranti settentrionali e a quel punto anche le temperature riperderanno qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Dal 1981 abbiamo ascoltato il Lip Sync con How Long.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Dal 1975 a Pontinia, Venditti Luciano è il punto di riferimento per agricoltura e giardinaggio. Vendita e assistenza di ricambi agricoli, oleodinamici e articoli per il giardinaggio. Competenza, esperienza e affidabilità al vostro servizio. In strada del Tavolato 1951. Telefono 0773 86 352. A Pontinia, Venditti Luciano. Qualità ed esperienza dal 1975.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie, in entrambe le direzioni, in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 3 km circa, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, tra gli svincoli di Faiti, strada statale 7 via Appia e di Latina, in entrambe le direzioni, in provincia di Latina, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 2 via Cassia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 8 alle 17 di 4 km circa tra lo svincolo di Baccano e lo svincolo di Sette Vene in direzione Roma. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Sono le 7:04.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo ascoltato un grande classico degli anni 80 firmato Phil Collins, era You Can't Hurry Love, il cover del 1982 del grande successo delle Supremes degli anni 60. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: E questa era l'indimenticabile Terra Promessa, canzone diventata ormai un classico della musica italiana, che lanciò Eros Ramazzotti nel 1984.
1: A Latina, in via Isonzo, c'è Ma.
0: E questa era l'indimenticabile Terra Promessa, canzone diventata ormai un classico della musica italiana, che lanciò Eros Ramazzotti.

0: 0773 266000.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buongiorno a tutti, bentrovati da Roberta Sottoriva. C'è stato un grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a San Felice Circeo, dove all'altezza dell'incrocio tra via Africa Orientale e via Mediana Vecchia si è verificato lo scontro tra due auto. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale, che sono subito intervenuti sul posto. A causa della dinamica del sinistro si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti dall'abitacolo. Due le persone in codice rosso, una trasportata con l'eliambulanza al San Camillo di Roma, mentre l'altra è stata portata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, illeso il conducente di una delle due vetture. Sono in corso dalle prime ore di ieri le ricerche di Sara e Alicia, due sorelle minorenni di 12 e 16 anni originarie di Scauri, che si sono allontanate da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Non è noto, è stato spiegato nell'appello diramato dall'associazione Penelope Lazio DV, come le due minori siano vestite e come possano essersi allontanate. L'appello è stato lanciato anche attraverso i social. A seguire il caso la garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni. Il caso di via Don Morosini a Latina, dopo lo scontro nel primo consiglio comunale che si è tenuto lunedì, ieri è stato approvato all'unanimità un documento unitario che prevede un piano di interventi per il decoro urbano, la manutenzione, la sicurezza, la riqualificazione e il rilancio dell'area di via Don Morosini. Un risultato finale giudicato positivamente dalla sindaca Matilde Celentano e da tutte le forze di opposizione. Emendamenti sono stati presentati e approvati da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. I sindacati confederali hanno deciso di sospendere lo sciopero di 8 ore previsto per domani 11 giugno nel settore ferroviario, indetto nell'ambito delle contestazioni sulle gare per i servizi intercity. La decisione è arrivata al termine di un tavolo di confronto che si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza delle sigle di settore di CGL, CISL, UIL, UGL, Trasporti, Orsa e FAST. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
4: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina.
4: Ora, 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
4: Saremo in 1000!
3: Allora ci incontriamo a Teano!
4: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
5: Agriturismo La Piana dell'Erica.
6: Zona Carano ad Aprilia.
7: Per una cerimonia!
3: Che resterà nella storia!
8: Più freschi del fresco?
9: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
10: Qualità e convenienza ogni giorno.
9: A Latina, via Isonzo 221.
8: Più freschi del fresco?
9: Super freddo! Non perdere le super offerte.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio, a Latina.
14: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark.

0: Su Radio Latina suona solo il meglio della musica del passato e quindi non poteva mancare lui, Elton John, con i suoi grandi successi come questo era Sacrifice.
1: Radio Latina.

0: Questo messaggio è per solo uomini. Sì, perché l'Umastore a Pontinia veste l'uomo. Taglie dalla 42 alla 70 per vestire ogni stile con personalità ed eleganza. Cerchi un look raffinato o preferisci uno stile urban, moderno e dinamico? L'Umastore, in via Napoli 9 a Pontinia, veste la tua estate.
1: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. L'omicidio della 78enne pensionata riminese, avvenuto nel 2023, rimane dunque per ora senza colpevoli. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Latina.
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Sono le 8 in punto.

0: Un sodalizio artistico di grande successo, quello tra Mary Fredriksson e Per Gessle. Stiamo parlando del duo musicale svedese noto come Roxette. Dal 1988 abbiamo selezionato la loro hit Dressed for Success.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Nick Kershaw dai favolosi anni 80 con The Riddle.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito.
6: Ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene?

0: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
1: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Due persone sono rimaste gravemente ferite nel pomeriggio di ieri a San Felice Circeo nello scontro tra due auto avvenuto all'incrocio tra via Africa Orientale e via Mediana Vecchia. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti dall'abitacolo. Due le persone in codice rosso, una delle quali trasportata con l'elisoccorso al San Camillo di Roma, l'altra al Santa Maria Goretti di Latina. Invece il conducente di una delle due vetture. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Giorgio Camporelli, l'81enne trovato morto al Lido di Latina, dove aveva parcheggiato l'auto per andare a fare una passeggiata lunedì sera per cercarlo. Dopo l'allarme lanciato dai familiari si era levato in volo anche l'elicottero dei vigili del fuoco. Ieri mattina la scoperta del corpo, forse un arresto cardiocircolatorio, ma per chiarire le cause serviranno gli esami medico-legali. Camporelli era lo storico barbiere di piazza della Libertà. Una serie di raid per sabotare la fibra ottica a fondi, con azioni e messaggi lasciati a partire dal centro storico, perché gli armadietti stradali in cui i cavi sono contenuti emetterebbero radiazioni dannose per la salute. Ora su questi episodi c'è un indagato, un 41enne. I carabinieri di Fondi, che avevano avviato le indagini, si sarebbero concentrati su un'unica persona. Per l'uomo potrebbe arrivare la denuncia per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Cambiamo argomento. Il caso del degrado in via Don Morosini a Latina. Al termine di due giornate di consiglio comunale a tratti molto aspro, l'approvazione di un documento unanime di azioni da realizzare per restituire dignità e sicurezza all'area del centro storico è considerata dal presidente del comitato Basta Degrado, Giancarlo Caglianiello, un punto di partenza su cui lavorare per invertire la rotta, e le misure stabilite nel documento approvato un impegno serio e concreto nei tempi stabiliti. L'impegno in aula della sindaca Matilde Celentano, che ha voluto in una nota sintetizzare le sue posizioni, quelle della maggioranza e della giunta, soddisfatte anche tutte le opposizioni che avevano promosso la seduta, rimaste critiche soltanto sulla collocazione del playground sulla passeggiata. Saranno effettuati controlli anche a Palazzo Pennacchi, considerata una delle criticità per l'alta concentrazione di immigrati. Federico Vergari si è aggiudicato il premio Digital Invictus, assegnato ieri a Fogliano. È l'autore dell'Atlante illustrato degli sport inusuali, un'opera che accompagna i lettori alla scoperta di discipline sportive poco conosciute, raccontandone origini, curiosità e tradizioni. È stato il più votato dall'Agorà dei ragazzi e delle ragazze di Latina, che facevano da giuria. Un'azione di promozione della lettura promossa dal Comune di Latina in collaborazione con la casa editrice Lab DFG. Sentiamo al microfono di Antonella Melito, l'assessore Chiarato.
2: Un bellissimo libro che è stato votato dall'Agorà delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Latina. Una giornata storica, perché oggi celebriamo il primo premio dedicato all'editoria sportiva in formato digitale.
1: È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
0: Questa è Radio Latina.
3: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
0: Sei su Radio Latina.
5: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: vivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: quante emozioni che ci regalano ogni giorno i grandi successi degli anni 80 qui su Radio Latina. Era Cyndi Lauper con l'indimenticabile Time After Time.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Queste erano le Bananarama con Venus, una delle loro hit più popolari. La canzone fu portata al successo per la prima volta negli anni 70 dagli Shocking Blue e successivamente nel 1986 fu riportata agli antichi fasti dalle Bananarama grazie alla loro esplosiva versione.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
4: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadei davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. Notte di raid nel Golfo Persico. Gli USA hanno portato a termine una serie di attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar in Iran, colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria. Secondo fonti di Washington, Teheran risponde con droni contro una base USA in Bahrain. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Gli attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano su X. Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno. Tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani inizia la Coppa del Mondo di calcio, che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Questa è Radio Latina.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio in collaborazione con la Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone. Circolazione generalmente scorrevole sulla provincia. Si segnalano prime code nel centro urbano di Frosinone su viale Napoli, su viale Guglielmo Marconi, entrambe in direzione centro. Code anche sulla via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione Frosinone. Per chi è diretto a Roma, code sulla via Pontina entrati saltuari da Castel Romano a Spinaceto nel centro urbano. Di Latina invece code su via Carlo Romagnoli e Corso Matteotti verso il centro, e nei dintorni di Latina consuete code sulla via dei Monti Lepini all'altezza dell'intersezione con via Appia e sulla Pontina all'altezza di Borgo Isonzo. Code a tratti anche sull'Appia tra Borgo Faiti e Cisterna di Latina. Infine a Borgo Piave code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Info Mobilità. Grazie per averci seguito.
10: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
11: Sono le 9:07.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Questa canzone non poteva mancare, era Cosa succede in città, successo del 1985 di Vasco Rossi.
1: Radio Latina.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Andiamo in vacanza! E le valigie?
3: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
2: E al ritorno?
3: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
2: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Evviva Zoomarin!
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi! Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città.

0: ora in onda su Radio Latina.
1: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Anche la Sapienza Università di Roma piange la scomparsa di Lorenzo Casale, lo studente ventenne morto nella notte tra venerdì e sabato cadendo dalla sua moto sull'Appia. In un post lo ricorda la sua facoltà, frequentava il secondo anno di ingegneria meccanica ed era parte attiva della Sapienza Gladiators Racing Team. Siamo vicini ai suoi familiari, alle colleghe, ai colleghi, alle amiche, agli amici, ai compagni di studio e di squadra e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che oggi si trovano ad affrontare il dolore e il vuoto che una perdita così improvvisa lascia nelle nostre vite. È l'abbraccio scritto in un post dall'intera comunità di Sapienza. I funerali di Lorenzo Casale saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di Santa Maria a Fondi. Due persone sono rimaste gravemente ferite nel pomeriggio di ieri a San Felice Circeo nello scontro tra due auto avvenuto all'incrocio tra via Africa Orientale e via Mediana Vecchia. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dall'abitacolo. Due le persone in codice rosso, una è lì trasportata all'ospedale San Camillo di Roma, l'altra al Santa Maria Goretti di Latina, illeso il conducente di una delle due vetture. Una serie di raid per sabotare la fibra ottica a Fondi con azioni e messaggi lasciati a partire dal centro storico perché gli armadietti stradali in cui i cavi sono contenuti emetterebbero radiazioni dannose per la salute. Ora c'è un indagato per questi episodi, almeno tre, è un 41enne. I carabinieri dei Fondi che avevano avviato le indagini si sarebbero concentrati su un'unica persona. Per lui potrebbe arrivare la denuncia per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Il Consiglio Comunale di Latina ha approvato ieri la proposta di deliberazione che riguarda l'acquisizione al patrimonio dell'ente dell'immobile storico di Latina Scalo in via della stazione, la palazzina che si trova proprio nei pressi della stazione ferroviaria. L'atto segna la svolta di una complessa e articolata vicenda amministrativa e giudiziaria durata 20 anni, sottolinea in una nota l'ente legata al fallimento di una società, la Paninvest Spa, e dà il via libera formale alla chiusura della procedura di mediazione con l'acquisizione dell'immobile per un valore massimo di 103.000 euro. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
0: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
0: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì di bel tempo nel Lazio, condizioni meteo ancora estive, cielo sereno, poco nuvoloso. In giornata tende a rinforzare un po' di vento. Vento dai quadranti meridionali, porterà aria un po' più calda e umida, quindi il caldo si intensifica e diventa un po' più pesante nella giornata odierna. Però è anche vero che nel corso di questo giovedì, nella seconda parte del giorno, il vento poi ruoterà dai quadranti settentrionali e a quel punto anche le temperature riperderanno qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Frank Stallone con il suo successo del 1983, era Far From Over.
1: Radio Latina.

0: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
0: Italcarni,
1: Aprilia, Latina e Sezze.
0: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
0: Qualità e convenienza ogni giorno.
2: A Latina, via Isonzo 221.
0: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Non perdere le super offerte!
3: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Luis da Silva assolto, immediatamente liberato. Dopo le due e dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa dell'unico imputato, assassinio avvenuto il 3 ottobre 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Raid USA nella notte sull'Iran, a cui Teheran ha risposto immediatamente. Il Ministero degli Esteri iraniano ha definito gli ultimi attacchi una chiara violazione della sovranità nazionale e ha avvertito i paesi vicini del Golfo di non mettere a disposizione degli Stati Uniti e di Israele basi per attacchi. Tre operai sono morti nell'incidente stradale avvenuto ieri sulla superstrada Avezzano-Sora. Per causa in fase di ricostruzione, un tir si sarebbe scontrato con un furgone a bordo del quale viaggiavano i tre operai. Due hanno perso la vita sul colpo, un terzo è stato trasportato all'ospedale di Sora ma è deceduto poco dopo. L'italiano Luca Parmitano sarà tra i quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis della NASA prevista nell'autunno 2027. Lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale Statunitense durante una diretta sulla prossima missione del programma internazionale per il ritorno sulla Luna. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
0: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sono le 10 e 2 minuti.

0: Radio Latina ogni giorno passa il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo dei Culture Club che ci ha riportato al 1983. Era It's a Miracle.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26600.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Proseguono per ora senza novità le ricerche di Sara e Alicia, due sorelle minorenni, 12 e 16 anni, originarie di Scauri, che si sono allontanate da una casa famiglia in Abruzzo. A Scauri vive il papà delle due ragazzine, che ha presentato denuncia per sottrazione di minorenni. Si sospetta che adulti possano aver aiutato le sorelle ad allontanarsi dalla casa famiglia, tanto che l'associazione Penelope ODV ha voluto sottolineare che nasconde due minori configura un reato. Del caso si occupa anche la garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, che prendendo spunto dal caso di Sara e Alicia lancia una riflessione. Sentiamo.
11: Purtroppo abbiamo un crescendo sempre maggiore di minori che vanno via dalle strutture, dalle case famiglia. Questo deve entrare in una logica di riflessione importante, che deve condurre tutte noi istituzioni a una riflessione più approfondita su casi in cui c'è un veloce e probabilmente non attento allontanamento dei minori dalla famiglia, senza magari cercare di capire e vedere se altri componenti della famiglia, per esempio, possono essere

0: attiva del Sapienza Gladiators Racing Team. Siamo vicini ai suoi familiari, alle colleghe, ai colleghi, alle amiche, agli amici, ai compagni di studio e di squadra, a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che oggi si trovano ad affrontare il dolore e il vuoto che una perdita così improvvisa lascia nelle nostre vite. E l'abbraccio dell'intera comunità di Sapienza sui canali ufficiali. I funerali intanto saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di Santa Maria a Fondi. Cambiamo argomento, è ormai allarmante la situazione delle tartarughe aliene in Parco San Marco a Latina. Si tratta di circa 30 esemplari carnivori che in questo periodo si stanno riproducendo e che mettono in pericolo la sopravvivenza dei germani reali ormai stanziali nel laghetto dell'area verde. È quanto emerso durante la seduta della Commissione Congiunta Attività Produttive e Ambiente del Comune di Latina. Si tratta, spiega la Presidente Simona Mulei in una nota, di specie alloctone invasive che secondo il piano nazionale dell'ISPRA rappresentano una minaccia per la biodiversità e per gli ecosistemi acquatici. Con il presidente della Commissione Ambiente Porzi viene spiegato che sarà coinvolta la Regione Lazio per richiedere supporto tecnico operativo per le attività di monitoraggio e per gli eventuali interventi previsti dalla normativa vigente, con l'obiettivo di individuare una soluzione efficace che consenta di tutelare la biodiversità del parco, la colonia di germani reali e la fruibilità di uno degli spazi verdi più frequentati della città. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
3: Evviva Zoomarin!
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F-Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F-Ambiente. Fai piazza pulita.
7: Da Marilù Calzature e Pelletteria ogni donna trova il suo stile senza rinunciare alla convenienza. Un mondo dedicato alle calzature e alla pelletteria per ogni occasione, sportivo, casual e cerimonia. Marilù Calzature, qualità e marchi esclusivi. In via Napoli 90 a Pontinia. Marilù Calzature, seguici su Facebook e Instagram. Marilù Calzature e Pelletteria, il tuo stile. Passo dopo passo.
8: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Rivivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Abbiamo ascoltato i Boston con il loro successo Amanda.
1: Radio Latina. Radio Latina.

Scegliamo solo le più belle, le più grandi hit del passato, qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questo era Miguel Bosé con il suo successo del 1980, Olympic Games.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi riascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Questi erano i Timex Social Club, noti al grande pubblico per questo brano di grande successo, datato 1986, era Rumors.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Sono le 11:03. Le canzoni che ami degli anni

0: What Have I Done to Deserve This, successo dei Pet Shop Boys, che coinvolsero la veterana Dusty Springfield, una vera e propria icona della musica britannica, nel 1987. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione. Via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena. No, la domenica sera.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passioni e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
5: Visioni e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie.

0: Show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito, Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia, nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi!
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. La cronaca in primo piano: adescavano uomini su siti di annunci, poi li rapinavano carabinieri e polizia in un'operazione congiunta. Hanno arrestato un uomo e una donna, lui 56 anni, originario di Roma, lei 38, di origine bulgara, entrambi con precedenti penali, accusati di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso. Gli episodi sono avvenuti nei mesi di gennaio, marzo e aprile di quest'anno e, secondo quanto emerso dalle indagini, le vittime, dopo aver contattato un telefono pubblicizzato su un sito internet dedicato ad annunci per incontri, sarebbero stati accolti dalla donna in un appartamento di Aprilia per poi essere aggrediti dall'uomo che, armato di coltello, li avrebbe costretti a consegnare il denaro contante, i telefoni cellulari, gli altri effetti personali. Alcune delle vittime sarebbero state anche ferite con la lama di un coltello. I due indagati sono stati rintracciati nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, l'uomo portato nella casa circondariale di Latina, mentre la donna è a Rebibbia, entrambi a disposizione dell'autorità giudiziaria. La pista di atletica leggera del campo sportivo CONI di via Botticelli a Latina rinascerà grazie a un finanziamento straordinario da 1.200.000 euro in favore del comune di Latina. Lo ha deciso con decreto il Ministero dello Sport, assegnando il contributo sul Fondo Sport e Periferie. Il finanziamento segue l'istanza presentata nel mese di marzo dall'assessore Andrea Chiarato. Un'iniziativa meravigliosa per il nostro territorio, ha affermato la sindaca Matilde Celentano. Parla di risultato straordinario l'assessore Chiarato: è il frutto di un lavoro di squadra incessante. La pista di atletica è il cuore pulsante dello sport scolastico e agonistico di Latina. Veder riconosciuto il massimo del contributo stimato è una soddisfazione immensa, conclude l'assessore. Venerdì prossimo, 12 giugno, alle 18.30, nella sala Falcone Borsellino di piazza del municipio a Formia, si terrà il terzo appuntamento del festival letterario Le parole che riparano, la poesia. Ospite dell'incontro Milton Fernandez, scrittore, poeta, regista ed editore, autore del libro Pepe. Nato in Uruguay, Fernandez è direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano dal 2011 e figura di rilievo del panorama culturale internazionale. L'incontro si inserisce nel percorso del festival dedicato alla promozione del dialogo, della cultura e della crescita collettiva. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
2: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non sta

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris. Com. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città.
6: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì di bel tempo nel Lazio, condizioni meteo ancora estive, cielo sereno, poco nuvoloso. In giornata tende a rinforzare un po' di vento. Vento dai quadranti meridionali porterà aria un po' più calda e umida, quindi il caldo si intensifica e diventa un po' più pesante nella giornata odierna. Però è anche vero che nel corso di questo giovedì, nella seconda parte del giorno, il vento poi ruoterà dai quadranti settentrionali e a quel punto anche le temperature riperderanno qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80, naturalmente qui su Radio Latina. Era Joan Armatrading con l'indimenticabile Drop the Pilot.
1: Radio Latina.

0: solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
7: Sono le 12 e un minuto.

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era la splendida You Can't Get What You Want, successo del 1984 di Joe Jackson.
1: Radio Latina.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, un successo dopo l'altro, canzoni indimenticabili come questa di Billy Ocean che ci ha riportato al 1986 con la sua When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Buon ascolto in nostra compagnia, in arrivo altri successi.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
3: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
4: Saremo in 1000!
3: Allora ci incontriamo a Teano!
4: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
5: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
6: Zona Carano ad Aprilia,
7: per una cerimonia
3: che resterà nella storia.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa. Ingresso a 9,90€ riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno. Acquista le fan card. 10 ingressi 99€. 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare. Vieni a viverlo. Acquapark

0: Uscita dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. La cronaca in primo piano: telefonavano assiti di incontri allettati dal prezzo basso delle prestazioni, poi arrivati venivano rapinati da una coppia. Accaduto ad Aprilia, dove i carabinieri e la polizia in un'operazione congiunta hanno arrestato un uomo e una donna, lui 56 anni originario di Roma, lei 38enne di origine bulgara, sono accusati di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso. Gli episodi sono avvenuti a gennaio, marzo e aprile di quest'anno. La donna accoglieva i clienti, poi lui agiva armato di coltello, costringendo le vittime a consegnare denaro contante, telefoni e cellulari e altri effetti personali. Alcune delle vittime hanno riportato anche ferite da lama che hanno richiesto punti di sutura. I due indagati, su disposizione del giudice, dopo l'arresto avvenuto ieri pomeriggio, sono stati portati nella casa circondariale di Latina, mentre la donna a Rebibbia. Escrementi di topi e blatte nel deposito alimentare di un grande supermercato di Latina. È scattata la chiusura dopo l'ispezione del NAS. Durante l'operazione sono state riscontrate criticità igienico-sanitarie e strutturali. Considerate pomeriggio, sono stati portati nella casa circondariale di Latina, mentre la donna a Rebibbia. Escrementi di topi e blatte nel deposito alimentare di un grande supermercato di Latina. È scattata la chiusura dopo l'ispezione del NAS.

0: disciplinare una radicale lotta agli infestanti e la riparazione di tutte le lesioni strutturali delle pareti e delle celle. La pista di atletica leggera del campo sportivo CONI di via Botticelli a Latina sarà completamente riqualificata grazie a un finanziamento straordinario da 1.200.000 euro in favore del comune di Latina. Il sì all'istanza presentata a marzo dall'assessore Andrea Chiarato è arrivato per il valore altamente strategico e sociale dell'intervento, non solo per Latina ma per l'intero comprensorio, visto che l'impianto sportivo realizzato nel 1990 è oggetto di un intervento di adeguamento nel 2004, serve un bacino di utenza stimato in oltre 70.000 persone. Grande entusiasmo è stato espresso dalla sindaca Celentano e dall'assessore allo sport Chiarato. La proposta finanziata prevede la riqualificazione dell'anello della pista di atletica, il rifacimento integrale della pedana del salto con l'asta, delle pedane per i salti in estensione e di quelle del settore lanci, oltre all'adeguamento e alle rifiniture del bordo interno della pista, pare la completa tracciatura e segnatura regolamentare di corsie e pedane. Sono partite questa mattina le attività di dragaggio del porto di Anzio, avviate dalla Regione Lazio nell'ambito degli interventi legati alla protezione della costa. Verranno asportati circa 8.000 metri cubi di sabbia, ciò consentirà anche agli operatori ittici e agli aliscafi di poter compiere le manovre in entrata e in uscita dal porto in sicurezza, dichiara l'assessore alla tutela del demanio della Regione Lazio Fabrizio Ghera. L'intervento di Anzio si inserisce nel piano triennale di difesa della costa sul quale la Regione ha investito 90 milioni di euro, di cui fa parte anche il ripascimento degli arenili tra Latina e Sabaudia e il dragaggio del porto canale di Rio Martino. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
4: Radio Latina!
5: Novecentottantasette.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007 Osteria. Impiantistica Latina per installatori e privati. Lavori anche su misura. Sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina. Esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
5: Qualità e convenienza ogni giorno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Sono le 13 e un minuto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: La splendida Heartbreaker, successo del 1982 di Dionne Warwick con lo zampino dei Bee Gees, che scrissero il brano e presero anche parte ai cori. E questo è solo uno degli indimenticabili successi che potete ascoltare su Radio Latina.
1: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
2: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
1: Agriturismo La Piana dell'Erica.
2: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
9: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Raid USA nella notte sull'Iran, a cui Teheran ha risposto immediatamente. Il ministero degli esteri iraniano ha definito gli ultimi attacchi statunitensi una chiara violazione della sovranità nazionale. L'Iran accusa inoltre gli Stati Uniti di aver così compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata una raffineria nella regione di Samara, lo riportano i media ucraini. Il capo dell'amministrazione militare regionale ha riferito che su Kharkiv sono stati lanciati 26 droni. Luis da Silva è stato assolto e arrivata dopo oltre 15 ore di camera di consiglio della Corte di Assisi di Rimini nella notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023, vicino di casa della vittima 78enne, uccisa con 29 coltellate. Da Silva è stato liberato subito. La procura aveva chiesto l'ergastolo. L'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. Secondo un rapporto, dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana, dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina. Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo a Stoccarda il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina.
13: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e...
2: Fame subito dopo. Ti aspettiamo a Pontinia in via Marconi 17. Aperti tutti i giorni tranne il lunedì.
3: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
4: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Viscola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rossoviscola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi.
5: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nel Lazio nelle prossime ore, anche se qualche nuvola di passaggio si farà vedere, si tratta più che altro di parecchia umidità che arriva dal mare, soffia anche un po' di libeccio, anche lui soffierà abbastanza sostenuto e porta questa umidità. Domani giornata che partirà più o meno allo stesso modo, ma nella seconda parte del giorno il vento ruota da nord, porta aria più secca, il cielo tornerà a essere bello limpido e con temperature più che gradevoli da domani. Ma per i dettagli sulle vostre località anche verso il weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Inconfondibile Michael Jackson con la sua voce e il suo caratteristico urletto. Da Bad, album storico degli anni Ottanta, abbiamo ascoltato The Way You Make Me Feel.
1: Radio Latina.

0: era Moon Ray con Comanchero Dance Hit del 1984.
1: Radio Latina.
2: She's crazy like

0: ci pensiamo noi ogni giorno a rinfrescarvi la memoria con i successi indimenticabili del passato, come questo del 1984 degli Ultravox, era Dancing with Tears in My Eyes.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F-Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F-Ambiente. Fai piazza pulita.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: Sono le 14:01.

0: amici ABBA ci hanno riportato indietro nel tempo fino al 1980, anno in cui la popolarissima band svedese pubblica l'album Super Trooper, scegliendo come biglietto da visita la bellissima The Winner Takes It All, che ebbe un enorme successo in Italia. Su Radio Latina i ricordi continuano.
1: Radio Latina.

0: solo grandi successi, solo bei ricordi musicali per tutto il giorno su Radio Latina. Non potevano ovviamente mancare i successi storici di Vasco Rossi, come questo era Non l'hai mica capito.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno odioso delle attività apri e chiudi. La prosecuzione dei negoziati fra Iran e Stati Uniti sarà riesaminata alla luce dei recenti sviluppi, in particolare degli attacchi aerei americani delle ultime ore. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni, accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera. La 44enne, indagata in concorso con il compagno Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Beatrice Venezia ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra con il Teatro La Fenice. La fondazione aveva comunicato lo scorso 26 aprile di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni di giovedì 11 e venerdì 12 giugno, ma le sigle di base hanno deciso di proseguire con l'agitazione. Il rischio disagi per i passeggeri non è scongiurato. L'agitazione andrà quindi avanti, anche se solo in parte, dalle 3 dell'11 alle 2 del 12 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
13: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
8: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: Questo è stato il primo singolo di Spagna, Easy Lady, pubblicato nel 1986, che lanciò ufficialmente l'artista nel panorama della musica dance degli anni 80.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i Fantastic Oceans con la loro hit del 1981, Moving Cruisin'.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo ascoltato Rick James con la sua hit del 1981, Super Freak.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
8: Sono le 15 e un minuto.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: Il ciclone James Brown, tra le sue canzoni che hanno lasciato il segno come non ricordare Living in America, incisa nel 1985 per la colonna sonora del film Rocky 4.
1: Radio Latina.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni Ottanta, era la splendida Just an Illusion, la grande hit degli Imagination.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Un motociclista è rimasto ferito gravemente nello scontro con un'auto avvenuto al chilometro 91 della Pontina nel territorio di Sabaudia. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri e il 118. Escrementi di topi e blatte nel deposito alimentare di un grande supermercato di Latina. Scattata la chiusura dopo l'ispezione del NAS, durante l'operazione sono state riscontrate criticità igienico-sanitarie e strutturali considerate gravissime, concentrate principalmente nell'area di stoccaggio delle merci. Contestate sanzioni amministrative per un valore complessivo di 3.000 euro, trovate anche carcasse di roditori, inadeguata la cella frigorifera destinata alla conservazione di salumi e formaggi. La ASL ha disposto l'immediata chiusura del magazzino, ordinando al legale rappresentante l'esecuzione di una pulizia straordinaria, una radicale lotta agli infestanti e la riparazione di tutte le lesioni strutturali delle pareti e delle celle. Telefonavano a siti di incontri allettati dal prezzo basso, poi arrivati venivano rapinati da una coppia. Accaduto ad Aprilia, dove ieri carabinieri e polizia in un'operazione congiunta hanno arrestato un uomo e una donna, lui 56 anni, originario di Roma, lei 38, di origine bulgara, entrambi con precedenti di polizia, accusati di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso. Gli episodi sono avvenuti nei mesi di gennaio, marzo e aprile di quest'anno. La donna accoglieva i clienti, poi l'uomo agiva armato di coltello, costringendo le vittime a consegnare denaro contante, telefoni cellulari e altri effetti personali. Alcune delle vittime hanno riportato anche ferite da lama che hanno richiesto punti di sutura. I due indagati, su disposizione del giudice, sono stati portati nella casa circondariale di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da oggi a Priverno è possibile pagare le strisce blu tramite l'app Telepass. Il servizio attivato in collaborazione con la società ICA consente ai clienti di gestire la sosta direttamente dallo smartphone senza utilizzare parcometri o contanti. L'app permette di pagare soltanto i minuti effettivi di parcheggio, modificare la durata della sosta anche a distanza e ricevere notifiche prima della scadenza. Il controllo del pagamento avviene attraverso la verifica della targa da parte degli ausiliari del traffico. Lo sport in chiusura: domenica si terrà ad Anzio la seconda edizione della 10 km di Nerone, decima tappa del circuito podistico Opes in corsa libera. La manifestazione comincia già sabato 13 giugno con il 10K Village, un'intera giornata gratuita in Piazza Pia e Piazza Garibaldi dedicata al fitness, all'atletica, alla salute e all'inclusione sociale, mentre domenica 14 la gara prenderà il via alle 8:30 da Piazza Garibaldi e attraverserà i luoghi più suggestivi di Anzio e Nettuno in un percorso veloce e panoramico affacciato sul mare. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio. Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
12: ...1987...

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Scegliamo solo le più belle degli anni Ottanta qui su Radio Latina, e tra le indimenticabili di quel decennio troviamo Putting on the Ritz, il gran successo del 1982 di Taco.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
4: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
4: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
5: Qualità e convenienza ogni giorno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Non perdere le super offerte.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Acquapark Miami Beach.
10: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
11: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossa Nova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossa Nova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
12: Sono le 16 in punto.

0: Questa è la grande musica di Radio Latina. Abbiamo ascoltato un altro bel ricordo degli anni Ottanta, Stella Stai, successo del 1980 di Umberto Tozzi.
1: Radio Latina.

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina, questo non poteva assolutamente mancare, erano i Dead or Alive, band inglese che deve la sua popolarità proprio a questa canzone, You Spin Me Round Like a Record, grande hit del 1985.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione DCA Autobank.
6: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la Pontina all'altezza della Migliara 53 tra Pontinia e Sabaudia. Lo scontro ha coinvolto un'auto e una moto e ha paralizzato l'arteria in entrambi i sensi di marcia per alcune ore. Nell'impatto con il veicolo un motociclista è stato sbalzato sull'asfalto ed è rimasto ferito. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito in ospedale per le cure del caso. Sul luogo del sinistro sono poi intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e dei Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Diversi disagi al traffico con lunghe code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 13. Escrementi di topi e blatte nel deposito alimentare di un grande supermercato di Latina. È scattata la chiusura dopo l'ispezione del NAS. Durante l'operazione sono state riscontrate criticità igienico-sanitarie e strutturali considerate gravissime, concentrate principalmente nell'area di stoccaggio delle merci. Contestate sanzioni amministrative per un valore complessivo di €3.000, trovate anche carcasse di roditori, inadeguata la cella frigorifera destinata alla conservazione di salumi e formaggi. L'ASL ha disposto l'immediata chiusura del magazzino, ordinando al legale rappresentante l'esecuzione di una pulizia straordinaria, una radicale lotta agli infestanti e la riparazione di tutte le lesioni strutturali delle pareti e delle celle. Ultimi interventi sul lungomare di Latina in vista dell'estate. Questa mattina l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale ha effettuato un sopralluogo per verificare l'avanzamento dei lavori di completamento, con particolare attenzione alla nuova segnaletica orizzontale e agli attraversamenti pedonali rialzati. Le opere fanno parte di un più ampio programma che ha interessato anche il potenziamento delle reti elettriche e idriche attraverso interventi realizzati da Edistribuzione e Acqua Latina. Con il completamento dei lavori l'obiettivo è garantire una viabilità più sicura e moderna per residenti e turisti durante la stagione estiva. sorteggiati i gironi della terza edizione del torneo Città di Latina Basket in Piazza, in programma dal 29 giugno al 25 luglio in Piazza del Popolo. Nella categoria Junior il girone A comprende Neverstop, Chirizzi, Cosmari e Bodema. Nel girone B giocheranno New Age, Herborist, Remoine, Globaltel e Before Beer. Tra i senior nel girone A sono state inserite Before Beer, Pasta la Forza, Turirizzo e Monium. Nel girone B spazio a Physiocare, Isol Pontina, Carrozzeria Falcone e Generali Assicurazioni. Dopo la fase a gironi sono previsti quarti di finale con incroci tra i due raggruppamenti. La manifestazione organizzata dagli amici del basket tornerà ad animare il centro di Latina per quasi un mese. L'anno scorso l'evento ha fatto registrare circa 60.000 presenze, confermandosi tra gli appuntamenti sportivi più seguiti dell'estate pontina. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Il comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola, sabato 13 giugno. Unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola, produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi! Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo di Olivia Newton-John era Xanadu.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Steve Martin con Disco Nights.
1: Radio Latina.

0: E questa era Tanita Tikaram, cantante inglese molto popolare sul finire degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la bellissima Twist in My Sobriety, successo del 1988.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Latina. Code per traffico intenso su via dei Monti Lepini, via Don Carlo Torello e viale Cesare Augusto. Code a tratti su via Carlo Romagnoli e via Epitaffio. File anche all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Usciamo dal centro città sull'Appia per lavori in corso. Si sta in coda tra Cisterna di Latina e Borgo Carso in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo ora nel comune di Frosinone. Auto in coda lungo via Casilina Nord, la via Perfiuggi, via dei Monti Lepini e via Marco Tullio Cicerone in direzione centro città. Code anche su via Maria, via Tiburtina e via Aldo Moro. Poi si sta in coda lungo il tratto stradale all'altezza di Valle Fioretta in entrambe le direzioni di marcia. Usciamo dal centro città sulla statale dei Monti Lepini. Per lavori in corso si sta in coda tra Celleta e Osteria Palombara nei due sensi di marcia. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto. Ci lasciamo ora con un messaggio di sicurezza stradale.
7: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
8: Sono le 17:01.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: abbiamo fatto una rievocazione in grande stile degli anni 80 con questa canzone. La voce era quella di John Waite, cantante molto popolare negli anni 80, soprattutto grazie a questo successo del 1984. Era Missing You.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi indimenticabili. Abbiamo ascoltato Mike Francis con la splendida Survivor.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
9: Evviva Zoomarin!
10: Più freschi del fresco?
11: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
12: Qualità e convenienza ogni giorno.
11: A Latina, via Isonzo 221.
10: Più freschi del fresco?
11: Super freddo! Non perdere le super offerte.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
15: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
16: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
17: Buon pomeriggio di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Controlli ambientali dei carabinieri forestali nell'area industriale di Cisterna nel corso di un'ispezione effettuata insieme ai tecnici di Arpalazio in un'azienda operante nel settore dell'edilizia e della carpenteria metallica sono stati trovati numerosi rifiuti speciali, sia pericolosi che non, depositati all'interno del capannone e delle aree esterne. Tra i materiali rinvenuti, scarti isolanti, rifiuti metallici, veicoli abbandonati, materiale plastico, vetro e residui edilizi. Circa 50 metri cubi di rifiuti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti speciali e per violazioni della normativa ambientale. Contestata anche una sanzione amministrativa per la mancanza delle autorizzazioni relative agli scarichi domestici. Incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la Pontina all'altezza della Migliara 53 tra Pontinia e Sabaudia. Lo scontro ha coinvolto un'auto e una moto e ha paralizzato l'arteria in entrambi i sensi di marcia per alcune ore. Nell'impatto con il veicolo un motociclista è stato sbalzato sull'asfalto ed è rimasto ferito. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito in ospedale per le cure del caso. Sul luogo del sinistro sono poi intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e dei Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Diversi disagi al traffico con lunghe code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 13. Nuovo sciopero dei trasporti e nuovi disagi in vista anche per viaggiatori e pendolari pontini. Per domani è previsto un nuovo stop alla circolazione dei treni con possibili variazioni a traffico ferroviario come anche cancellazioni o ritardi. Lo sciopero è di 24 ore ed è previsto dalle 3 di domani alle 2 del giorno successivo. Per il trasporto regionale di Trenitalia sono garantiti servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sabato 13 giugno prende il via alle 20 la terza edizione di Rosso Visciola, appuntamento dedicato proprio alla visciola, alla storia e alle tradizioni di Sezze. L'evento nella cornice suggestiva e romantica nella zona del Guglietto sarà l'occasione per degustare i prodotti alla visciola accompagnati dalle note blues e jazz. La manifestazione voluta dal comune di Sezze si svolgerà in collaborazione con la parrocchia di Santa Lucia nell'ambito dei tradizionali festeggiamenti di Sant'Antonio, unendo momenti religiosi, cultura, spettacoli, percorsi enogastronomici, musica, arte e iniziative di promozione territoriale. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
16: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
18: Aperti anche sabato pomeriggio.
19: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90. Non stop mix.

0: Appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
6: Explore Your Travel, agenzia viaggi, è la tua ancora per esplorare il mondo. Un'agenzia di viaggio giovane e dinamica, ma anche un tour operator che offre un servizio a 360 gradi per ogni tipo di viaggio, da quelli su misura ai tour organizzati fino ai weekend fuori porta. La nostra passione e flessibilità ci permettono di creare esperienze personalizzate, complete di noleggio auto, parcheggi ed escursioni. Con noi il tuo viaggio è un'esperienza unica. A Pontinia, in via Cavour 71, Explore Your Travel, agenzia viaggi. Contattaci anche via WhatsApp al numero 328 0267 164 per preventivi e consulenze.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
10: Sul Lazio la settimana si mostra stabile e dal sapore tipicamente estivo, senza grossi scossoni. Avremo temperature diffusamente superiori ai 30 gradi, con valori diurni più contenuti soltanto sulle aree costiere. Qualche nube in transito sui rilievi appenninici, per il resto giornate di bel tempo anche nel corso del weekend. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete infatti riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo Run to Me del 1986 di Tracy Spencer, cantante scoperta e lanciata dal talent scout Claudio Cecchetti.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Dalla Svezia all'Europe conquistarono il mondo con questa canzone tra le più famose degli anni 80, sempre bella da ascoltare, The Final Countdown, che ricordiamo tra i successi più importanti del 1986.
1: Radio Latina,

0: c'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e deratizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
8: Elysium, il negozio dove il profumo incontra la convenienza. Da noi trovi le equivalenze di profumi alla spina ispirati alle fragranze più amate, con ottima qualità e lunga durata. Da Elysium scegli la tua essenza preferita, risparmi e rispetti l'ambiente grazie ai flaconi ricaricabili. Eleganza, stile e convenienza, tutto in una sola fragranza. Elysium, in Viale Italia 12 a Pontinia o sul nostro sito elysiumprofumi.com.
9: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
10: Sono le 18 e un minuto.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui a Radio Latina, le più belle degli anni Ottanta. Tra queste non poteva mancare Fade to Grey, il più grande successo dei Visage.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Twins, duo di dance elettronica tedesco in voga negli anni 80 con il loro grande successo Ballet Dancer.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26600.
5: Da dove entra tutta quest'aria?
6: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
6: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
10: Il comune di Sezze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sezze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sezze. Vi aspettiamo numerosi.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Un altro incidente stradale sul territorio di Sabaudia oggi, dopo quello che si è registrato stamattina all'altezza della Migliara 53, che ha visto un motociclista ferito. Questo pomeriggio sono state due auto a scontrarsi all'incrocio di via Acquaviva nella zona di San Donato, ferite madre e figlia, la cui macchina è finita capovolta in un fossato a bordo strada. La bambina è stata trasferita in eliambulanza a Roma, la mamma è stata trasportata al Goretti di Latina. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Sabaudia, i carabinieri e i vigili del fuoco. Verifiche sulla dinamica del sinistro. Controlli ambientali dei carabinieri forestali nell'area industriale di Cisterna. Nel corso di un'ispezione effettuata insieme ai tecnici di Arpalazio in un'azienda operante nel settore dell'edilizia e della carpenteria metallica, sono stati trovati numerosi rifiuti speciali, sia pericolosi che non, depositati all'interno del capannone e delle aree esterne. Tra i materiali rinvenuti, scarti isolanti, rifiuti metallici, veicoli abbandonati, materiale plastico, vetro e residui edilizi. Circa 50 metri cubi di rifiuti sono stati sequestrati sequestrati per ulteriori accertamenti. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti speciali e per violazioni della normativa ambientale. Contestata anche una sanzione amministrativa per la mancanza delle autorizzazioni relative agli scarichi domestici. La pista di atletica leggera del campo sportivo CONI di via Botticelli a Latina sarà completamente riqualificata grazie a un finanziamento straordinario da 1,2 milioni di euro in favore del comune di Latina, assegnato con decreto dal Ministero per lo Sport e i Giovani. L'impianto sportivo, realizzato nel 1990, è oggetto di un intervento di adeguamento nel 2004, serve un bacino di utenza stimato in oltre 70.000 persone. Entusiasmo è stato espresso dalla sindaca Celentano e dall'assessore allo sport Chiarato. La proposta finanziata prevede la riqualificazione dell'anello della pista di atletica, il rifacimento integrale della pedana del salto con l'asta e delle pedane per i salti in estensione e delle pedane del settore salti e lanci, oltre all'adeguamento e le rifiniture del bordo interno della pista, tracciatura di corsie e pedane. Appuntamento domani alle 18.30 alla Curia Diocesana di Latina per l'assemblea di fine anno pastorale. Al centro dell'incontro il tema dell'intelligenza artificiale e delle sue conseguenze sulla società e sulla vita delle persone. Relatore sarà il professor Tridente dell'Università della Santa Croce, che interverrà sul tema Il cantiere dell'umano nell'epoca dell'intelligenza artificiale, prendendo spunto dall'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. L'assemblea è aperta a tutti i fedeli e ai cittadini interessati. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: una canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: Direttamente dalla finale di Amici, Elena Delia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Gli anni Ottanta sono quotidianamente protagoniste qui su Radio Latina, come questa bandiera bianca dall'album capolavoro La voce del padrone di Franco Battiato.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Un ricordo tira l'altro, e tra i ricordi indimenticabili degli anni Ottanta non poteva mancare il duetto di Paul McCartney e Michael Jackson. Era The Girl Is Mine.
1: Radio Latina,

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Yes con la celeberrima Owner of a Lonely Heart, un super classico degli anni 80.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99€ al mese, 36 rate e anticipo 4.980€. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794€, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie, in entrambe le direzioni, in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 3 km circa, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Faiti, strada statale 7 via Appia e di Latina, in entrambe le direzioni, in provincia di Latina, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 2 via Cassia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 8 alle 17 di 4 km circa tra lo svincolo di Baccano e lo svincolo di Sette Vene in direzione Roma. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: 19 e 5 minuti.
10: Le canzoni che ami degli

0: Abbiamo rievocato con questo successo un film cult degli anni 80, Flashdance. Irene Cara vinse l'Oscar alla miglior canzone nel 1984 con Flashdance. What I Feeling, un grande classico senza tempo.
1: Radio Latina.

0: sacco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Dal 1977 l'Automercato Corradini è il tuo punto di riferimento per le auto nuove e usate di tutte le marche. Ti accompagniamo passo dopo passo, dalla scelta del veicolo alla gestione di tutte le pratiche, inclusa l'assicurazione e l'assistenza post vendita. La nostra più grande soddisfazione da quasi 50 anni? Vederti andar via a bordo dell'auto giusta per te, felice della tua scelta. A Pontinia, in via Fedor Vondonat 20, Automercato Corradini. Per rimanere aggiornato, seguici sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.
5: Fotottica Fava effettua misurazione della vista computerizzata. Applica sulle migliori montature lenti oftalmiche Zeiss ed Oya. Fotottica Fava, occhiali da sole e da vista delle migliori marche. Icon, D-Squared, Marc Jacobs, Dolce & Gabbana e tante altre. In via Camillo Benso, Conte di Cavour 79 a Pontinia, Fotottica Fava. Anche servizi fotografici per battesimi, comunioni e cresime.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Un altro incidente stradale sul territorio di Sabaudia oggi, dopo quello che si è registrato stamattina all'altezza della Migliara 53, che ha visto un motociclista ferito. Questo pomeriggio sono state due auto a scontrarsi all'incrocio di via Acquaviva nella zona di San Donato, ferite madre e figlia, la cui macchina è finita capovolta in un fossato a bordo strada. La bambina è stata trasferita in eliambulanza a Roma, la mamma è stata trasportata al Goretti di Latina. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Sabaudia, i carabinieri e i vigili del fuoco. Verifiche sulla dinamica del sinistro. Proseguono le ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle minorenni di 12 e 16 anni originarie di Scauri, che si sono allontanate da una casa famiglia di Civitella al Fedena. A Scauri vive il papà delle due ragazzine, che ha presentato la denuncia per sottrazione di minori. Sul caso risulta aperto un fascicolo presso la procura di Sulmona. Del caso si occupa anche la garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni. Si sospetta che adulti possano avere aiutato le sorelle ad allontanarsi dalla casa famiglia, tanto che l'associazione Penelope ODV ha voluto sottolineare che nascondere due minori configura un reato. Nuovo sciopero dei trasporti e nuovi disagi in vista anche per viaggiatori e pendolari pontini. Per domani è previsto un nuovo stop alla circolazione dei treni, con possibili variazioni a traffico ferroviario, come anche cancellazioni o ritardi. Lo sciopero è di 24 ore ed è previsto dalle 3 di domani alle 2 del giorno successivo. Per il trasporto regionale di Trenitalia sono garantiti servizi essenziali in vista anche per viaggiatori e pendolari pontini. Per domani è previsto un nuovo stop alla circolazione dei treni, con possibili variazioni a traffico ferroviario, come anche cancellazioni o ritardi. Lo sciopero è di 24 ore ed è previsto dalle 3 di domani alle 2 del giorno successivo.

0: Sul ring 10 incontri dilettantistici e 2 professionistici con protagonisti atleti del territorio. Fino al 26 luglio si alterneranno eventi dedicati a volley, arti marziali, danza, ginnastica, tiro con l'arco, rugby e camminata metabolica. Le iniziative si svolgeranno nelle piazze del centro e in alcuni impianti sportivi con l'obiettivo di promuovere la pratica sportiva e far conoscere discipline diverse a cittadini e appassionati. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina, 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
7: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
8: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
9: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
10: Super offerte: arrosto coscia di suino 4,99 € al chilo, bistecche lombo suino 4,99 € al chilo, fino al 14 giugno.
9: Italcarni,
10: Aprilia, Latina e Sezze.
11: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
12: Dal 12 al 14 giugno vieni a Fossanova per Vini d'Abbazia 2026. Tre giornate tra vini, storia, spiritualità e territorio nel chiostro millenario dell'Abbazia di Fossanova a Priverno. Degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass, villaggio food and wine e grandi ospiti per scoprire il vino dei monasteri e le eccellenze del Lazio. Vini d'Abbazia 2026, quinta edizione. Prenota i biglietti su vinidabbazia.com.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
14: Sul Lazio la settimana si mostra stabile e dal sapore tipicamente estivo, senza grossi scossoni. Avremo temperature diffusamente superiori ai 30 gradi, con valori diurni più contenuti soltanto sulle aree costiere. Qualche nube in transito sui rilievi appenninici, per il resto giornate di bel tempo anche nel corso del weekend. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, come questa Two Hearts, grande successo del 1988 di Phil Collins.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: la carica e l'energia del rock su Radio Latina con i Survivor e la celeberrima Eye of the Tiger, grande successo del 1982 che ci riporta inevitabilmente alla mente le gesta cinematografiche del mitico Rocky Balboa. I ricordi su Radio Latina continuano.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri, e tra il meglio del 1988 c'era Broken Land, il grande successo degli Adventures.
1: Radio Latina,

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato gli Arcadia dal 1985 con Election Day.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
6: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
5: Agriturismo La Piana dell'Erica.
6: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
7: Chuck, motore, azione!
8: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Il comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi!
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Icar, concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave, Latina.
14: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Buonasera di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. I carabinieri forestali di Fondi hanno denunciato il legale rappresentante di una ditta edile per deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi. Il controllo è scattato nei giorni scorsi in località Rio Claro. Secondo quanto accertato, su un'area di demanio marittimo sono stati trovati circa 90 metri cubi di terre da scavo, soprattutto sabbia utilizzati per il riempimento e la spianatura di un'area di circa 180 metri quadrati. Il materiale proveniva da da uno scavo eseguito in un cantiere nelle vicinanze. Dagli accertamenti è emerso che la ditta non disponeva del piano di utilizzo previsto dalla normativa e non aveva effettuato le analisi di laboratorio sul materiale. Ritenendo il materiale un rifiuto e non un sottoprodotto, i militari hanno sequestrato l'area interessata e il materiale depositato. Proseguono le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle minorenni di 12 e 16 anni originarie di Scauri che si sono allontanate da una casa famiglia di Civitella al Fedena. A Scauri vive il papà delle due ragazzine che ha presentato la denuncia per sottrazione di minori. Sul caso risulta aperto un fascicolo presso la procura di Sulmona. Del caso si occupa anche la garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni. Si sospetta che adulti possano avere aiutato le sorelle ad allontanarsi dalla casa famiglia, tanto che l'associazione Penelope ODV ha voluto sottolineare che nascondere due minori configura un reato. Telefonavano a siti di incontri allettati dal prezzo basso, poi arrivati venivano rapinati da una coppia. Accaduto ad Aprilia, dove ieri carabinieri e polizia in un'operazione congiunta hanno arrestato un uomo e una donna, lui 56 anni, originario di Roma, lei 38, di origine bulgara, entrambi con precedenti di polizia, accusati di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso. Gli episodi sono avvenuti nei mesi di gennaio, marzo e aprile di quest'anno. La donna accoglieva i clienti, poi l'uomo agiva armato di coltello, costringendo le vittime a consegnare denaro contante, telefoni cellulari e altri effetti personali. Alcune delle vittime hanno riportato anche ferite da lama che hanno richiesto punti di sutura. I due indagati, su disposizione del giudice, sono stati portati nella casa circondariale di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sabato 13 giugno prende il via alle 20 la terza edizione di Rosso Visciola, appuntamento dedicato proprio alla visciola, alla storia e alle tradizioni di Sezze. L'evento, nella cornice suggestiva e romantica nella zona del Guglietto, sarà l'occasione per degustare i prodotti alla visciola accompagnati dalle note blues e jazz. La manifestazione, voluta dal comune di Sezze, si svolgerà in collaborazione con la parrocchia di Santa Lucia nell'ambito dei tradizionali festeggiamenti di Sant'Antonio, unendo momenti religiosi, cultura, spettacoli, percorsi enogastronomici, musica, arte e iniziative di promozione territoriale. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
17: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48.it.
17: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Devi tinteggiare casa?
5: Materia e colori.
4: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
5: Materia e colori.
4: Materiale edile?
5: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
4: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
6: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
7: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
8: Viva Zoomarin!
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio

0: Il tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, e tra le canzoni intramontabili degli anni 80 troviamo sicuramente questa, It's My Life, successo del 1984 dei Talk Talk.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi indimenticabili come questo dei Quad Flash, Harden My Heart, che scalò l'hit parade in Italia nel 1982.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Sono le 21 e 2 minuti.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Il comune di Sizze è lieto di invitarvi all'evento Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Sabato 13 giugno, unitevi a noi nel suggestivo centro storico di Sizze per una giornata indimenticabile tra mostre, stand, degustazioni, musica, spettacoli di cabaret e talk show. Scoprite la protagonista assoluta, la Visciola, insieme a un'esplosione di sapori locali tra mari e monti. Sabato 13 giugno, non perdete l'appuntamento con Il cibo nella terra del mito Rosso Visciola. Produzioni tipiche, arte e gastronomia nel centro storico di Sizze. Vi aspettiamo numerosi!
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Dice qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione!
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Il meglio della musica del passato lo puoi ascoltare qui su Radio Latina tra ricordi e nostalgia, grandi classici come questo di Limahl, era Never Ending Story dal film cult omonimo del 1984.
1: Radio Latina. Radio Latina.

migliori successi degli anni Ottanta li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa Wouldn't It Be Good, il grande successo del 1984 di Nick Kershaw.

0: ricordo tira l'altro e tra i ricordi degli anni 80 non potevano mancare i Bon Jovi con i loro successi. Questa era la famosa You Give Love a Bad Name.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Sono le 22 in punto.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
4: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
2: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90 Non Stop Mix.

0: una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sono le 23 e un minuto.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta

0: i biglietti su luneurpark.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
5: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina.
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: È mezzanotte e 5 minuti.

Canta. Canta.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Direttamente dalla finale di Amici, Elena D'Elia arriva venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori. Acquista il suo EP alla Mondadori, poi incontrala in galleria alle 18 per il firmacopie di Non è mica fantasia, un pomeriggio di musica ed emozioni. Ti aspettiamo venerdì 12 giugno al centro commerciale Latina Fiori.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.